0: 47. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello.
1: Hello. Hello. Hello.
0: Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
2: What I was, and that was a good deal when you were rational. Oh, yes, you did. Amen.
1: Amen. Hello.
3: Which was 03.

Bibia wo bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de ba na eko. Funny stories and feelings nina. Esu mi sad so. Me sia ma. Ne mu me kan chio bia wo. Be ko concert dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise so. E di sia me.